0: Confirmo.
1: Senza.
2: Sarà 3-3.
0: Energy gun.
2: North Elm 64. King Robert David 7538. King Robert David 7538.
3: Nice, 38.
2: 541.

0: e così da dicendo.
1: Bene.
0: Che cosa Michael proposta che
1: proposta? 97.

corta di università. Riverside City Park, King Young Frank, 1498 KYF 1498, Black Toyota Highland.